Ona fi tai tunga fo ile pa ia male mamalu so tato wa tunu ile nei vayazo ya I fi au manga luenga wa ya I fa tai ya le neu tato tanu mai fo ile si ui fo ile nei vayazo ya I fi au manga luenga e mese fo ia wa onga alo mafa nau yo ya tato fa tai le lo fa male anga le yo le tua ya le nei wa tato toi fi lo ai fo ia I lungo pe au manga luenga lo ea ya le tato proclame mazani mai le tu la e fa se ia pa ia le tu la lima ya te tonu ya o lo fianga I benisi pa ia malo malu so ta to wa to no ife au manga luenga le nei ya fi ya fi se ia pa ia le tu la o le se fulu male lua I le po a io ia te tonu ia sa o to mau se vaiaso fi fi ma se vaiaso manuia ia I le nei vaiaso me se fo io o onga fa nau io ia te tonu ia e fo I fa fi tauli to tupu I to tonu a inga to tonu maftanga to tonu fa fa inga luenga io ia au ta to te fatua tuaiti a yo e tato talitonu matato tuli matai la au tau sila sila meze so mato va ai ile atua ona manuia leo o mea uma manuia fo ifu fuanga I fai to tonu a inga manuia por galame yo e a tato va va ai ile atua malo na vina ngalo ia ona faingo fie lava lea o mea uma lava tato te fai a ia tato por kalme mazani voile nei mai le julai fase ia pa ia le julai lima ya fiafi oaso to na itaitasi ya ile tatu ofisa fazala lau nei ya I Liverpool ya ile ai majango fie le lau mua majango fie o sini ya this is your local radio station 89.3 to GLF.